0: Yes, uziete kwa Morris Emma Kariko. Fiva ya kuru mboru wega vioru mboru watombiri ya tenari ya kairi. Good morning, kure pundhuri karibu sana tutu mwadhi. Tuso kireti ya tenari ya kairi. Ndage kamirongwe datu na idanda tuive tukete. Kuma siya vanadhe mwe, good morning yo kabeta mwredhi mboya.
1: Mama kanisa.
0: Fiva ya kunga ye. Asi ugombega vio na mboru wega vio. Non jamba di se che non è sicuro che lo vuoi.